0: était une brioche.
1: Que vous soyez branché sur le 89.5 MHz à Saint-Étienne et alentour ou sur le radiodio.org partout ailleurs, vous venez d'entendre Françoise Breu, Fontaines d'ici et Marie Cloc.
2: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
3: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.